0: Sono sicuro nel caffè Marì.
1: Espacios únicos en la radio, siempre en universidad.